ti sgargalanne da Savonia. Troie biloies, stratigus, ibas pistes, oblatibus, tus tibanistes, tatibanatus, tus alpictes getachris accubiatus. A sepultre lenete, namma sai parassima, che saresti vila di Tomassima, che trois samarive, ton argina varcon di sepomives. Gli aftosti varadual, in avarchia lasun chroma, o tal vlepun fallen a mehannic toto stoma.